Celebramus missam de memoria Sancti Pii decimi Pape, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precio Charistica prima.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: dominus sanctuarit et in plebi tonis.
1: Christum, lumen gentium et gaudium omnium vivensium, leta devotione rogemus, da luce, pace et salute, Domine.
0: Da luce, pace et salute, Domine.
2: Luce che non conosce tramonto, Verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
0: Da luce, pace e salute, Domine.
2: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
0: Da luce, pace e salute, Domine.
2: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità, per la gloria del tuo nome.
0: Da luce, pace e salute, Domine.
2: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
0: Da luce, pace e salute, Domine.
2: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.